pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado,

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Bambina.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

attacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi e di intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
1: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Esperte consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
6: Con Take and Drive vinci sempre tu.
8: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Il primo disco.
10: At first I was afraid.
9: Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: Fasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Ash Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Il weekend Ash Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eaton Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Alex Warren con Passenger. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buongiorno. Buon giovedì, giovedì 23 luglio. Aspetta, sempre di corsa la mattina. Quando arrivo devo anche riprendere un attimo fiato. Ecco, adesso ci sono, sono seduta, tranquilla, posso salutare tutti e tutte voi, cari amici e amiche che siete all'ascolto di Radio BCS, che avete già cominciato la vostra giornata. Sono le 8 passate da pochi minuti, in effetti, sia per chi è in vacanza e sia per chi è in lavoro, a meno che non siano lavori dove bisogna cominciare molto prima, per esempio chi fa i turni, eccetera, la giornata.

Insomma, comincia più o meno intorno a quest'ora. E allora, beh, a parte chi è in vacanza che può magari dormire un po' di più, ovviamente sarà chi ne approfitta, ci sarà chi ne approfitta per restarsene a letto un po' di più. Beh, insomma, a chi c'è, buongiorno, buongiorno e buon giovedì. Giovedì, bella giornata, siamo intorno ai 25 gradi, l'ideale, temperature veramente ottime, c'è il sole, insomma. Spero vada tutto per il meglio, ecco, vi auguro una buona giornata anche in compagnia di Radio BCS, questa è la radio che state ascoltando, Radio BCS da sotto Marina Lido. Per il momento ci sono io, questa prima ora a leggervi l'oroscopo, lo farò fra poco, e poi tra tante belle canzoni uno sguardo anche alle notizie del giorno, così ci teniamo aggiornati su quello che succede anche intorno a noi. Poi alle 9:10, ampio spazio dedicato alla cronaca locale, ci occupiamo appunto delle notizie della città. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente per i vostri messaggi, richieste, saluti, quello che volete. Allora 338 266 2777. Io vi voglio fare ascoltare una canzone di Ligabue di qualche anno fa, molto bella, si chiama Essere Umano. Ricordiamoci più spesso di essere degli esseri umani con tutto quello che concerne. Dopodiché vi leggo l'oroscopo, va bene? E allora a tra poco.

Eccomi pronta a leggervi l'oroscopo di oggi. Di oggi naturalmente, giovedì 23 luglio. Voglio fare gli auguri prima di cominciare a tutti coloro che oggi festeggiano qualche ricorrenza importante, compleanni soprattutto. Auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Festeggiate qualche anniversario, matrimonio, eccetera. Auguri. Oggi è Santa Brigida, poi tra l'altro. Quindi auguri di buon onomastico a chi si chiama Brigida. Ed ora cominciamo. Ariete. Il cielo oggi vi mette davanti ad una prova di carattere. Saturno nel segno vi chiede concretezza, mentre il sole in leone riaccenderà la voglia di vincere. Wow! Toro, la luna in scorpione porta intuizioni. Venere in vergine vi aiuta a scegliere con attenzione. Non tutto ciò che arriva merita di essere conservato, Gemelli, la giornata è al ritmo di una sfida, una trattativa o un confronto possono cambiare il programma. Marte nel segno vi rende rapidi e pronti a giocare d'attacco. Cancro, una questione lasciata in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Mercurio retrogrado vi ricorda che una scelta può essere modificata, un progetto può trovare una nuova strada. Leone, il cielo vi mette sotto i riflettori, con Giove vicino al sole potete puntare in alto, ma attenzione alla tentazione di promettere più di quanto sia possibile mantenere. Tenetelo sempre presente, dovremmo farlo tutti a dir la verità. Vergine, oggi potreste avere meno voglia di adattarvi e più bisogno di scegliere. Venere nel segno alza gli standard nelle relazioni, nel lavoro e nelle amicizie. Voi state cercando qualcosa di valore. Ecco, mi auguro possiate trovarlo. Prima o poi, dai. Bilancia. Il sole in leone favorisce contatti ed ambienti nuovi, ma Saturno invita a distinguere tra chi porta entusiasmo e chi vi offre davvero sostegno. Scorpione. La luna nel vostro segno vi consegna un vantaggio. Vedere ciò che gli altri non notano. Non serve spiegare tutto. A volte osservare in silenzio è la strategia migliore. Sagittario. Il nuovo ciclo del sole in leone risveglia il desiderio di viaggiare, imparare e ampliare quindi i vostri orizzonti. Usate questa energia per creare nuove opportunità. Capricorno. La luna in scorpione vi aiuta

Capire dove vale la pena investire tempo ed energie. Venere sostiene i rapporti basati sulla fiducia. Meno apparenza e più sostanza, però, eh? Acquario. Il cielo vi chiede di uscire dalla posizione di osservatore. Non tutte le sfide sono ostacoli, alcune servono a mostrarvi quanto siete cresciuti. Pesci. Mercurio retrogrado invita a recuperare una questione rimasta aperta. Venere favorisce il desiderio di equilibrio. Meno sacrifici per gli altri, più attenzione ai vostri bisogni. Capito? Ecco. Auguri, eh? Auguri a tutti.

0: Madonna insieme a Sabrina Carpenter li abbiamo ascoltate in Bright Your Love. Dunque ci risentiamo tra poco e, come nostra abitudine fare ormai da tempo, ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone. Da sempre.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
10: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
11: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
10: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
11: Sabato 25, Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
12: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: abbiamo appena ascoltato. Tra poco invece ascolteremo due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Prima però un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo giovedì 23 luglio 2026. Sangue per le strade, beh sì, perché non solo le guerre, ma anche ormai ci si ammazza per strada, succede praticamente tutti i giorni. Questa volta andiamo in Sardegna, la tragedia di Bari Sardo. Ogliastra, ucciso a coltellate dopo aver investito una ragazza, è stato fermato un minore. Praticamente il ragazzo che è stato ucciso a coltellate aveva prima investito volontariamente, a quanto pare, una ragazza, e sembra sia la ex fidanzata che stava in macchina con il fidanzato nuovo, diciamo. Quando è stata investita, la ragazza è rimasta ferita a gravi anche conseguenze alle gambe. Questo ragazzo, l'investitore, diciamo, è stato raggiunto dal fratello della vittima e dal fidanzato attuale, e a quanto pare il fratello ha ucciso a coltellate questo ragazzo. Questo è quanto si sa per il momento. Naturalmente è stato fermato e adesso magari nelle prossime ore si saprà qualche dettaglio in più. Per il momento è questo quello che si sa. Ancora fa molto parlare naturalmente la morte di Fakir. In un nuovo video ancora si vede la rianimazione di Fakir legato e con il volto marrone per lo spray, perché adesso stanno venendo fuori anche altri filmati amatoriali e naturalmente nell'inchiesta saranno valutati tutti, saranno guardati tutti esattamente per arrivare poi esattamente alla verità, a quello che effettivamente è successo. E si continua tra l'altro a manifestare per l'uso, sembra inappropriato, insomma, della polizia, eccetera. Insomma, ci sono ancora tante polemiche, ma continuano le indagini e ci sono sempre nuovi video che sono stati acquisiti, video amatoriali tra l'altro fatto dalle persone che magari erano lì da quelle parti, e quindi aspettiamo. Facciamo anche tanti auguri al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compie 85 anni. Ecco, in rete troverete anche i momenti che hanno segnato il suo Quirinale, ma ovviamente se ne parlerà dappertutto, oltre che nei giornali, in televisione, in rete, eccetera. Intanto facciamo gli auguri al nostro Presidente. E poi ancora in primo piano, nuovi attacchi, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran, lì si continua a combattere. E si è tornati ad usare anche il super bombardiere B1. Questo è altro fatto che sta continuando a fare ancora molto discutere, il caso del gioielliere Mario Roggero, che è stato appunto arrestato e intanto resta in carcere perché era stata chiesta la sospensione della pena per farlo andare in prigione più avanti. Evidentemente avrà chiesto di poter diciamo posticipare l'entrata in prigione, questo gli è stato negato, quindi è stata bocciata la sospensione della pena. Il procuratore intanto invita un po' tutti ad abbassare i toni. In effetti si è ancora molto infervorati per questa faccenda, diciamo. E poi ricorderete l'auto sulla folla a Modena qualche tempo fa. Ebbene, è successo 2 mesi fa circa. Ebbene, 55enne muore dopo 2 mesi in ospedale. Una delle praticamente è ferita in quel tragico momento che tutti ricordiamo bene. Ecco, non ce l'ha fatta. Dopo 2 mesi in ospedale è morta. Era ricoverata in terapia intensiva da ben 2 mesi. Ci dispiace moltissimo, ovviamente, che questo possa essere successo. E ci fermiamo qui. Tra poco c'è la cronaca locale, ovviamente come tutte le mattine ci occupiamo anche della nostra città, ampiamente ci occupiamo della nostra città. Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be close to you. Hit me, baby, one more time. 90. 90 is Magic.

0: Strange World di chi è prima Marina Ray, al di là di questi anni. Queste le due belle canzoni, i due bei successi degli anni 90 che stiamo ancora ascoltando in questo Simply the Best e che è stato fatto in collaborazione con Carrozzeria Biasion, in particolare con Roberto Gomme, che è uno dei servizi che mette a disposizione appunto la Carrozzeria Biasion. E Roberto Gomme è semplicemente il migliore, naturalmente ci sono sempre delle belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e carichi dell'aria condizionata, perché Roberto non è solo gommista, si occupa anche della parte meccanica della vostra automobile. E allora Roberto Gomme vi aspetta all'interno appunto della Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, e Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Take to You. Ora è tempo di informazione. Ebbene, cari amici e amiche, c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo giovedì 23 luglio 2026. Allora, ne abbiamo parlato anche ieri, adesso si sa qualche dettaglio in più su quei 10 minuti di paura. È una notte di lavoro per sistemare i danni, naturalmente, per le trombe d'aria che ci sono state a Sottomarina. Una decina di minuti, forse anche meno, di puro terrore martedì sera, appunto all'ora di cena, lungo il litorale di Sottomarina, colpito da queste due intense trombe marine che si sono formate in mare, a pochi metri dalla riva, per poi toccare terra, seminando paura e distruzione in spiaggia, soprattutto prima di dissolversi nella loro corsa verso l'entroterra. E non è la prima volta che delle trombe marine causano danni sul litorale di Sottomarina, lo sappiamo bene, tanto che la zona del Delta del Po e della Laguna Veneta meridionale, secondo i meteorologi, è una delle zone d'Italia proprio più colpite da trombe marine e tornado. Ieri è iniziata la conta dei danni dopo appunto queste trombe marine. Bagni Perla, Caio Blanco, Clodia e Astoria, gli stabilimenti più colpiti. Gebis, con il suo presidente Gianni Boscolo Moretto, è pronto, qualora la situazione lo richiedesse, a interloquire con le istituzioni per eventuali richieste economiche. Ieri mattina però gli stabilimenti balneari colpiti erano già, nonostante tutto, operativi e pronti a servire la propria clientela, grazie anche ad una catena di solidarietà tra operatori che hanno permesso in poche ore di ripristinare le spiagge come erano prima del passaggio del tornado. I nostri imprenditori balneari, insomma, con i bagni di terra e tutto il personale degli stabilimenti, hanno lavorato senza sosta per tutta la notte e la mattinata per ripristinare cabine, lettini, ombrelloni e mettere in sicurezza gli arenili, consentendo ai loro ospiti di tornare subito a vivere la spiaggia. Bene, bene. Altre notizie dalla città. Accoltellò una turista, condannato, e tutti ci ricordiamo bene quello che è successo appunto il primo settembre qui a Sottomarina. 6 anni, 2 mesi e 20 giorni, Andrea Trottiozzo, appunto il 25enne accusato di aver aggredito a colpi di coltello la turista tedesca Monita Grimm, ieri è stato condannato per tentato omicidio, la pena ridotta di soli 5 mesi rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero. Fissata anche una provvisionale di 50.000 euro, un risarcimento temporaneo che l'avvocato della straniera giudica troppo basso. Campaiola, l'avvocato appunto a nome della sua cliente, rimasta sempre in Germania, aveva avanzato una richiesta di 350.000 euro. La PM che ha condannato l'indagine sull'accusa di tentato omicidio, quantificando l'attentato contatto in 6 anni e 8 mesi per l'appunto. E ancora, andiamo avanti con altre notizie. Arriva Veneto presto una fermata all'ingresso dell'ospedale. Gli autobus faranno presto tappa all'interno dell'area ospedaliera ad una ventina di metri dall'ingresso principale. Lo rende noto il sindaco Armelao, reduce da un incontro coi responsabili del servizio. Conclusi i lavori per la creazione del necessario golfo di fermata, gli autisti di Arriva Veneto provvederanno alle prove tecniche per verificare la possibilità di manovra. L'area destinata all'accosto delle corriere sarà progettata in funzione delle caratteristiche dei mezzi, con particolare attenzione per il raggio di sterzata. Pertanto, a lavori eseguiti non dovrebbero sorgere problemi. I bus dovrebbero fare tappa all'ospedale non appena entreranno in vigore i nuovi orari invernali e scolastici. Preso atto dell'esiguità dello spazio a disposizione, compreso tra l'attuale strada d'accesso alla portineria esterna e il parcheggio riservato ai pazienti, i progettisti provvederanno alla definizione di una cura tracciata in modo tale da non comportare la perdita di preziosi posti auto. Tutto insomma sarà calcolato a risparmio in funzione del buon esito. Ecco, è senz'altro un buon aiuto per anziani, disabili, e quindi questo è quello che dice il sindaco di Chioggia. Presto appunto ci sarà questa fermata all'ingresso dell'ospedale. Fondazione della Pesca, Armelao licenzia Lanza. Con un colpo di scena dell'ultima ora, il sindaco Armelao ha revocato le deleghe da presidente della Fondazione della Pesca al consigliere capogruppo di Forza Italia Marco Lanza. Nei corridoi del Palazzo Municipale si parla di divergenze politiche all'interno del partito fondato da Silvio Berlusconi, quindi di Forza Italia. In sostanza, il gruppo politico aveva più anime all'interno del Consiglio Comunale, soprattutto dopo l'entrata di alcuni consiglieri che facevano parte di una lista civica, ma anche dopo la nomina a suo tempo dell'assessore alle politiche sociali Sandro Marangon, che fa capo alla corrente di Flavio Tosi. Insomma, c'erano troppi di Forza Italia, a quanto ci par di capire. Se questa decisione possa rappresentare una frattura politica all'interno di Forza Italia, lo si saprà naturalmente tra qualche giorno. Lanz è sempre stato un fedelissimo della giunta Armelao, rimanendo al fianco del sindaco anche durante la bufera che sembrava potesse portare alle dimissioni del primo cittadino. Il consigliere di Forza Italia non ha mai nascosto l'ambizione di poter ricoprire il ruolo di assessore allo sport, visto che è un cronista sportivo, oltre ad essere il presentatore di varie tornei di calcio e speaker allo stadio Aldo e Dino Ballarin, carica che però è stata affidata a Matteo Penzo di Fratelli d'Italia. Ecco, questo è quanto. Torna Comics con manga e cosplay in centro. Invasione quindi di manga e cosplay nel cuore di Sottomarina. Succederà sabato, che torna appunto la serata Comics con una maxi isola pedonale che ospiterà fumetti, live, games ed oltre 60 espositori. Dalle 20 a mezzanotte l'area relax del centro, compresa Piazza Todaro, dove si terrà il festival Buffalo Beer, fino ai Murazzi, si trasformerà in un villaggio del divertimento. Dalle 18 all'1 stop al traffico di Viale Padova, Viale Venezia, Piazza Todaro e Viale San Marco, dalle 20 all'1 in Viale Veneto e Boulevard. Ecco, quindi avremo anche modo poi di riparlarne. Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà ancora qualche piccola residua nuvolosità. Poi è previsto sereno, poco nuvoloso, con modesti cumuli sulle zone montane, da domani pomeriggio questo soprattutto. E temperature minime in calo sulle zone montane, stazionarie in pianura, e le massime invece senza variazioni di rilievo. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova e Il Gazzettino di oggi.

0: pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1984 e George Michael faceva ancora parte del duo Wham. C'erano ancora gli Wham allora. E questo è stato veramente un grande successo, numero uno, Wake Me Up Before You Go Go. È anche molto frizzante, proprio estiva come canzone allegra, divertente, molto carina. Ebbene, l'abbiamo scelta stamattina per l'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato, grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo che da Gioielleria Ballarin ci sono tanti nuovi arrivi, tanto colore anche. Infatti ci sono tantissime proposte per le vostre giornate al mare e per i vostri aperitivi al tramonto. Le bellissime collane e bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da soli 68 euro. Azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, insomma per tutti i gusti. O come la linea Io e Te, tra perle, pietre dure e cristalli, beh insomma, dai più semplici ai più eleganti, meravigliosi. E poi vi consigliamo di andare a sbirciare sul profilo Instagram Gioielli Ballarin, così resterete sintonizzati su tutte le coloratissime novità in arrivo. E allora, Gioielleria Ballarin vi aspetta naturalmente in Viale Padova a Sottomarina.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali.

0: E stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
3: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio. Carbonio e metano o GPL.
2: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
3: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
2: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

quintale la sua simpatica aranciata. Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS. Buon giovedì, giovedì 23 luglio, giornata così, stamattina sono arrivata, un'ora e mezza fa, sono arrivata in pratica che c'era il sole, adesso un po' meno perché c'è un po' di velatura. Vabbè, comunque temperature buone, si sta bene, spero sia per tutti e per tutte una buona giornata. Noi di Radio BCS ci siamo, tra poco, anzi ci sarà anche Gianni, ci sarà Riservato per Due, si continuerà anche, oltre che con la musica, l'informazione eccetera, anche con le nostre chiacchiere come ogni mattina. Bene, tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni, ma intanto ci sono i Maroon 5, Heroine.

0: Ed eccoci pronti ad ascoltare insieme la novità. La novità, e ce ne sono più di una, come ben sapete, ve le facciamo facendo ascoltare un po' a rotazione. In questo momento tocca al nuovo singolo di Edoardo Bennato.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Edoardo Bennato, ogni settimana, questo è il titolo del nuovo singolo di Edoardo Bennato che si fa rifà vivo dopo parecchio tempo e naturalmente la cosa ci fa molto molto piacere. Ci piace questa sua nuova canzone, la stiamo facendo ascoltare proprio in questi giorni in Out Now, questa nostra vetrina sulle novità discografiche. Grazie naturalmente a Planet By, che vi ricordo la promozione dell'estate per tutto luglio e per tutto agosto su tutte le bici muscolari da passeggio, quindi, e sulle mountain bike sia per adulti che per bambini, super sconto del 30%. Ci sono solo poche bici disponibili però, per cui approfittatene al più presto. Planet Bike vi aspetta allora in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
7: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
8: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
11: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
10: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
11: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
10: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
12: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
13: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
12: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
13: Sì, sì, come no?
14: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
16: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Safe, 9:33 del mattino.
1: Buongiorno.
0: È giovedì, oggi è giovedì, cara Nuccia.
1: È giovedì, grazie.
0: Il giorno che arriva dopo il mercoledì, vi rendete conto, amici? Pazzesco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a te,
1: come
0: buongiorno
1: stai?
0: A te. Tutto bene, tu? Come procede?
1: Bene, adesso si sta bene. Temperature gradevoli, sì. dai, non possiamo lamentarci.
0: Si può fare, si può fare. Allora, stavo guardando così tra le varie notizie della giornata, continua a tenere banco, perché adesso è uscito il film Odissea, cara Nuccia, ormai. Tutti ne parlano, tra l'altro cominciano anche a intervistare sai i protagonisti. Matt Damon ad esempio ha detto: è stato il film più difficile della mia vita, pensa un po'. In alcune scene, tra l'altro, poi ha specificato, siccome si vedono le braccia possenti, in alcune scene era una controfigura, quindi se vedete quelle braccia lì dite: guardate che braccia che c'ha Matt Damon.
1: Lo sappiamo, lo sappiamo,
0: ma guarda che sono tremende.
1: Abbiamo anche così tolto qualche dubbio, sì. Anche sui colpi e corpi femminili, quando
0: certo,
1: si vedono
0: ogni tanto
1: desnudi, diciamo,
0: certo.
1: Molto spesso ci sono delle controfigure.
0: A volte per dei pezzi molto, molto particolari, insomma, magari
1: non sono sempre quelle originali.
0: Ecco. Serviva un muscolo un po' più tonico, ma Damon muscoloso, ma non aveva magari quel bicipite che poteva, come dire, creare
1: quando
0: turbamento.
1: Quando inquadrano quei sederi, ecco. degli uomini, bei soldi.
0: Ecco, quella roba lì.
1: È uno, tutti ce l'hanno così.
0: Bravissimo, è uno stuntman. Adesso non lo so, Matt Damon non conosco. Io guardo
1: non lo
0: altri,
1: so, mai visto il sedere
0: guardo,
1: di Matt
0: Io
1: Damon.
0: Ne guardo di altre categorie, insomma. Però effettivamente, a quanto pare, lui dice è stato un film davvero complesso da realizzare, per tanti motivi, insomma, anche la storia non è facile. Recensioni, ti dico la verità, ho sentito gente super felice che dice che è un film stupendo, gente che è rimasto un po' delusa, come si dice spesso quando ci sono aspettative molto alte.
1: Questa è la mia paura, hai
0: c'è
1: capito?
0: L'effetto delusione, però in tanti invece hanno detto che tanto immagini bellissime, insomma,
1: il film è fatto bene, tutto
0: più moderno, perché
1: magari
0: si va al cinema con l'idea di vedere una cosa un po' polverosa, invece comunque
1: vedi che
0: è fatto oggi, cioè
1: io credo che chi ha storto un po' il naso può essere quello che
0: il purista,
1: magari, il purista bravo, il purista. Quello che magari la storia non è proprio come la racconta Omero.
0: Ci sono delle
1: sempre.
0: Discrepanze, ci sono delle adattamenti cinematografici, cari amici.
1: Sui film storici è sempre stato così, ricordo anche con Il Gladiatore, ne hanno detto di tutti i colori.
0: Sono film che in quel senso sono divisivi, però poi se lo vai a guardare allora ha un grande potere intanto divulgativo, perché comunque ti porta all'oggi una storia che magari non tutti hanno avuto modo di approfondire.
1: Ah, ma scherzi, sono diventati tutti grecisti.
0: Adesso assolutamente.
1: Cioè, leggevo l'altro giorno, siamo tutti grecisti.
0: Tutti sanno
1: sul greco.
0: Ecco, io lo andrò a vedere perché so poco e quindi quello che so l'ho sentito da mia figlia che studiava, quindi effettivamente, perché a ragioneria non facevamo queste cose qua. Se mi chiedi qualcosa di partita doppia posso dirti qualcosa,
1: no,
0: sulla fatturazione ne capisco, ma sull'Odissea, amici.
1: Beh, a prescindere da aver studiato greco o no.
0: Certo.
1: L'Odissea la conoscono tutti, perché hanno fatto tanti
0: film. Conosco per sommi capi, cioè non conosco nel dettaglio, invece magari andrò a approfondire così posso saperne assolutamente di più. Io avevo una preparazione più tecnica, diciamo così.
1: Ma senz'altro.
0: Che già chiamarla preparazione è tanto.
1: Se poi vuoi sapere effettivamente com'è l'Odissea, ti vai a prendere il libro.
0: Bravissima.
1: E te lo leggi.
0: Facciamo prima col film, cari amici. Perfetto, mettiamo due canzoni, c'è il meglio degli

0: Bad Devil's Eyes di Kim Carnes, che è stato un successo straordinario. Questi invece erano gli Erasure, che magari molti di voi ricorderanno con piacere.
1: Assolutamente sì.
0: Lui era una costola dei Depeche Mode che se n'era andata e fece gli Erasure.
1: Me lo ricordavo questo. Beh, la canzone sì, me la ricordavo benissimo.
0: Beh, anche perché è stata utilizzata per uno spot pubblicitario in tempi recenti, quindi
1: pure, vero?
0: È stata un po' rimessa in circolo, diciamo.
1: Ultimamente stanno proprio ritirando fuori dei pezzi incredibili.
0: Anche belli,
1: per
0: devo
1: la
0: dire.
1: Pubblicità, sì, sì, ma anche pezzi italiani addirittura.
0: Buon gusto, veramente buon gusto.
1: Sì, sì, beh, fanno bene.
0: 9.43 del mattino, buongiorno, era Simply the Best, lo abbiamo fatto insieme ai nostri partner, quindi parliamo di colazioni, questa è un po' l'ora giusta, no?
1: Beh sì, io ho già fatto colazione alle 6:15 stamattina.
0: Tu hai altre abitudini, insomma.
1: Però a metà mattina, sinceramente.
0: Facciamo il recall se c'è bisogno.
1: Ho bisogno di qualcos'altro per arrivare fino a pranzo, perché sennò non ce la faccio. E allora bisogna affidarsi a Super Coffee Shop. Se potete andare al bar, fatelo pure. Se no, se non ce la fate, potete acquistare o prendere in comodato d'uso una delle macchine del caffè che trovate appunto da Super Coffee Shop. Quindi il gusto di Super Coffee Shop anche a casa vostra. E allora Super Coffee Shop vi aspetta in via il Tirreno a Sottomarina.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: L'estate ha voglia di musica.
18: Ascolta Radio BCS con la nostra app. nostra.
19: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
20: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La canzone di Harry Styles, amici, Dance No More, 9:51. Oggi è la giornata mondiale dei nonni. Io credo che Nuccia l'abbia già detto, no? Tu da nonna ne avrai parlato.
1: No, perché io festeggio il 2 di ottobre.
0: Come mai?
1: La festa dei nonni.
0: Come mai? Perché oggi è la giornata mondiale dei nonni.
1: Sì, invece questa è, quella è la festa, come la festa della mamma, la festa del papà, c'è anche la festa dei nonni.
0: Ma qui c'è un riconoscimento mondiale, cara Nuccia.
1: Sì, questa è un'altra cosa, sì.
0: Qualcuno li ha già definiti un patrimonio UNESCO, i nonni, perché sono fondamentali per la vita delle famiglie.
1: Patrimonio dell'umanità, altro che.
0: Patrimonio dell'umanità. Diciamo che sono anche, ad esempio, una parte del welfare, per come aiutano la famiglia.
1: Certo.
0: Sono un grande contributo all'aiuto delle famiglie, che se si riesce a fare ancora qualche figlio non è grazie alle politiche dello Stato, ma grazie
1: solo
0: ai nonni.
1: Se ci sono i nonni ancora in grado di tenere a bada i nipotini.
0: Io penso che se ognuno di noi fa una riflessione, sarebbe stato tutta un'altra cosa fare dei figli senza nonni, amici, sarebbe stato forse praticamente impossibile. Quindi un'importanza strategica fondamentale. E poi naturalmente i nonni di oggi, diciamo che spesso e volentieri si diventa nonni in un'età in cui si è ancora abbastanza, come dire, frizzanti, no? Per cui effettivamente sono
1: giovani,
0: sono un valido contributo alla famiglia.
1: Fino a qualche anno fa, perché adesso che tendono intanto a non fare più figli e poi farli sempre più tardi. I nonni sono poi alla fine un po' troppo anziani.
0: Certo.
1: E quindi sai, le forze vengono un po' meno.
0: E poi non dimentichiamoci che a volte i nonni sono anche un sostegno economico, perché quando
1: quello
0: c'è qualche
1: senz'altro
0: problemino, hai capito, ogni tanto passi dal nonno che i 50 euro te li allunga sempre, no? Soprattutto
1: quello
0: per i nipoti. Vedo che mia figlia sa molto bene nella strada, perché da me ne prende quello che prende, e quando ci vuole qualcosa in più va dal nonno. Ha sempre la porta aperta.
1: Subito le strade.
0: Bravissima, le imparano.
1: Guarda,
0: subito. Quindi
1: hanno un senso dell'orientamento già dalla prima infanzia.
0: Anche perché il genitore cerca di essere severo, e il nonno invece quanto ti serve? Ma come quanto ti serve? Guarda che sono forti i nonni, perché e poi non te lo dicono, perché fanno finta di niente, poi gli danno sotto banco, hai capito? Quindi
1: comunque,
0: è una roba così.
1: È una onorificenza, come vogliamo chiamarla.
0: Che cosa?
1: Un onore avere questa giornata.
0: Beh, certo,
1: ma assolutamente. Perché copre tutti, però, perché tutti prima o poi diventiamo nonni.
0: È un giro. O almeno molti,
1: la gran parte, diciamo, delle persone diventano nonne. Tu, per esempio, fra qualche anno diventerai nonno.
0: Ma sai, mia figlia mi dice che non vuole figli, quindi lo so.
1: Se ne dicono di cose, poi magari li farà tardi anche lei.
0: Probabilmente.
1: Però
0: mi ricordo che anch'io come primo punto avevo non voglio fare figli, poi qualcosa ho dovuto cedere, insomma, magari uno ho dovuto farlo, quindi.
1: Ma sì, ma cambiano anche poi le
0: dinamiche.
1: Le dinamiche,
0: a 18 anni c'è un'idea.
1: Cambi anche idea nella vita.
0: Ci mancherebbe altro, per
1: vedi
0: fortuna.
1: Le cose in maniera diversa.
0: Ma soprattutto per non farmi fare la domanda da Marzullo, che poi mi chiede perché non faccio figli. Allora lì mi viene l'ansia, non so cosa rispondere. Quindi solo per quello faccio un figlio, così Marzullo non me lo chiede. Che bella cosa. Mettiamo Gabri Ponte con Jovanotti di DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: giorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
0: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
0: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
0: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Real Thing, You To Make Everything, la canzone che stiamo ascoltando del 1976. Beh, avete riconosciuto Primavera, naturalmente, di Primavera di come si chiama? Beh, non mi viene in mente chi la canta in italiano, ma voi lo ricordate. Senza Marina Rey, ecco, mi è venuto in mente Marina Rey. Questa è la versione originale, quella che abbiamo ascoltato, perché Marina Rey ne aveva fatta poi la versione italiana. Ricordiamo allora che questo appuntamento è in collaborazione con Falegnameria Padoana, Stile e Design. Ricordiamo sempre che ci sono ancora tanti incentivi se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, e ricordandovi anche che se volete mettere in sicurezza la vostra casa con un nuovo portoncino blindato potrete godere della detrazione del 50%. E allora andate a visitare lo showroom Falegnameria Padoana Stile Design in strada Madonna Marina a Sottomarina.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale

Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Oggi è giovedì mattina, amici, è il 23 di luglio. Uno dice subito: oh, è giovedì mattina, che notizia, cavolo.
1: È un giovedì come gli altri.
0: È come gli altri.
1: È un giovedì estivo.
0: Però estivo è un po' diverso.
1: Allora.
0: Per è un giovedì in qualche modo, come dire, più frizzante, anche perché ci stiamo avvicinando oramai al cuore dell'estate. Cioè, adesso sono le settimane dove ci giochiamo le vacanze, no? Almeno la maggior parte delle persone si gioca le
1: Se
0: vacanze.
1: Pensate che l'estate fra un po' è già finita.
0: Ecco.
1: Ecco. Tu che non vedevi l'ora.
0: Ma guarda che
1: non
0: io
1: manca tanto, eh.
0: Tu scherzi, io mi sto già, tra l'altro, insomma, curando anche una serie di appuntamenti, diciamo, live, eccetera, eccetera. Io sono già al 29 di agosto, quando ho la penultima data, poi il 4 settembre c'ho l'ultima. Quindi guarda, in un mese e mezzo circa ho quasi finito.
1: Ecco, perché magari non sapesse, perché lui si occupa di manifestazioni estive, eccetera.
0: Certo, quindi
1: ricordati che
0: ci sono anche forestieri
1: turisti qui che magari
0: colgo l'occasione per invitarvi. Domani sera c'è il Candlelight in Riva Vena a Chioggia, che è molto bello, anche in Corso del Popolo, Caranuccia. Sono una decina di artisti.
1: Le notti a lume di candela.
0: Bravissima. Tra l'altro domani ci sarà il pianista fuori posto che farà un concerto in Corso del Popolo, e poi ci sarà un bellissimo spettacolo coreografato da Gianluca Frezzato su Tutti i ponti ogni mezz'ora.
1: Che bello.
0: Bellissimo. Vi consiglio di venire, domani è veramente una cosa super bella. E molto bello anche sabato sera, perché in Centra Sottomarina arriveranno i cosplay.
1: Ne ho parlato nel radiogiornale stamattina,
0: ecco. Sì. Quindi ci sarà un sacco di gente mascherata tipo i fumetti, cari amici,
1: certo.
0: Che è questa cosa che ormai piace tantissimo. Ci saranno due concorsi, uno dedicato al K-pop, quindi sono tutti vestiti come fossero delle star della musica pop coreana,
1: sì.
0: Sai che va, anche questa è una cosa che va molto di moda. E poi gli altri invece un concorso proprio di maschere, tra
1: mi farò
0: di questi
1: i capelli rosa.
0: Capelli rosa che funzionano molto,
1: sì.
0: Sono molto belli.
1: Vengo a fare
0: la K-pop.
1: Vengo a fare la K-pop con i capelli rosa.
0: Potresti ispirarti a una delle Blackpink, Caranuccia. A proposito di capelli rosa, sai che le Blackpink.
1: Ah, anche perché no? Certo.
0: Ecco, una delle Blackpink saresti perfetta, tipo Rosé.
1: Rosé,
0: quella di Appetit,
1: che mi viene così bene. Ma sì, canterò Appetit.
0: Ecco, fai la gag, fai questa cosa qua, così siamo a posto. Senti, invece io volevo parlare d'altro, perché abbiamo parlato di nonni, e quando si parla di nonni si pensa sempre a gente, come dire, un po', come dire, sai, essendo di un'altra generazione, non,
1: avanti negli anni,
0: ecco,
1: dai.
0: Non proprio connessa con quello che è il mondo di oggi, con l'AI, con gli smartphone, con i computer.
1: Ma non è vero,
0: invece,
1: ci sono degli arzilli anziani che ne sanno più dei giovani.
0: Ma assolutamente, l'80% degli over 65

0: pensa, usa lo smartphone tutti i giorni, quindi sono
1: anch'io ce l'ho, infatti, e sono una over 65.
0: Tu sei una dell'80% che lo usa, tra l'altro lo padroneggia anche abbastanza bene, non ci riesce a fare telefonate, a mandare i messaggi, ogni tanto si inceppa.
1: Le cose difficili, quelle che non faccio mai, perché brava, non facendole non imparo neanche a farle.
0: Le foto le fai con il cellulare?
1: Ma certo che sì.
0: Ecco, quindi sa fare anche le foto, amici. Mandi le mail con il cellulare, con lo smartphone.
1: Ma sì, certo.
0: E allora sei già una consumatrice.
1: Ma faccio tutto, sì.
0: Che brava.
1: Io mi inciampo molto.
0: Inciampi dove?
1: Mi inciampo su. E quando voglio
0: sulle app,
1: le password, certi codici che non conosco, lì dovrei studiare un attimo
0: un pochettino. Ma sai che adesso si può fare tutto con la faccia, cioè metti lo smartphone davanti e si sblocca con la faccia, quello è un grande aiuto.
1: Non so se ho
0: il riconoscimento facciale,
1: non ce l'ho, non so,
0: il Face ID.
1: Ho uno smart un po' vecchiotto.
0: Ok, niente, quello si accende ancora, amici, con la vecchia password.
1: no. È uno smartphone di 3-4 anni fa.
0: Ma allora non è neanche tanto vecchio, dai. C'è di peggio.
1: C'è molto di peggio.
0: Va bene, visto che abbiamo parlato di rosé, cara Annuccia, se intanto vuoi allenarti per partecipare al concorso di K-pop.
1: Beh, stavo per chiedertelo, ma mettimi anche la canzone che è molto carina.
0: Assolutamente. Vai. Inizia a ballare, vai.
1: Vado.
0: A per te.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no?
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
13: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
12: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
13: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Il mio paese, buongiorno, c'è la musica di Radio BCS, stiamo parlando di terza età. Questa mattina volevo fare gli auguri anche ad una persona che effettivamente, oramai dobbiamo dirlo, è nella terza età. Cioè, non è che possiamo...
1: Insomma, decidetevi quando si entra nella terza età.
0: Insomma, a questo punto, 85 anni...
1: Perché ormai non si può dare del vecchio più a nessuno.
0: No, vecchio non si dice a nessuno.
1: Ma neanche anziano.
0: Ma neanche anziano, è brutto. Però terza età possiamo dirlo, insomma.
1: Ma assolutamente sì.
0: Una terza fase della vita. Vogliamo fare gli auguri a Sergio Mattarella che compie 85 anni, il nostro presidentone.
1: Il nostro caro presidente della Repubblica Italiana oggi compie 85 anni.
0: Personaggio ancora di una lucidità incredibile.
1: Beato lui.
0: Tra l'altro uno dei presidenti più amati in assoluto. Credo che insieme a Pertini rappresenti forse uno delle punte, diciamo così, di affetto proprio che gli italiani hanno riversato su di
1: lui. In effetti sì, è un presidente molto amato.
0: Quando si dice una persona per bene, no? Hai quella netta sensazione che sia uno che effettivamente è sopra le parti e fa tutto per il bene della sua nazione. Insomma,
1: assolutamente
0: questo ci piace molto.
1: No, mi viene sempre in mente che è stato quasi tirato per i capelli quando gli hanno voluto far fare il secondo mandato, che lui,
0: stava andando
1: lui
0: via.
1: Voleva andare in pensione, poverino.
0: Aveva impacchettato tutto.
1: Aveva già fatto le valigie, pacchettini, tutto quanto.
0: Ma speriamo, sai, che gli ha ben allungato la vita. Io sono sempre dell'idea che finché sei attivo, Caranuccia, il cervello funziona meglio.
1: Ma assolutamente sì. Poi lui ha detto, volevo andare in pensione, ma se lo Stato, l'Italia ha bisogno di
0: me. Ha detto obbedisco, come disse qualcuno.
1: Esatto.
0: Obbedisco, insomma, ed ha accettato. Quindi grazie a Sergio Mattarella. Però per il prossimo giro bisogna che ne ci inventiamo uno di nuovo.
1: Dobbiamo trovare... 85 anni, adesso lasciamolo riposare un posto.
0: Bravissimo.
1: Sto povero uomo.
0: Ecco, quindi cominciamo a guardarci intorno, vediamo se troviamo uno bravo, Caranuccia, tra quelli che ci sono disponibili.
1: Chi? Io vorrei.
0: Che ne so, io non ho idea.
1: Vorrei una donna io.
0: Ti dico la verità, anche
1: quella
0: a me piacerebbe.
1: Avevamo fra le nomi,
0: c'era Nilde Iotti tanti anni fa.
1: Sì, no, presidente
0: la Bonino.
1: No,
0: se vogliamo due possibili candidate, no?
1: E quando di Mattarella era stato fatto anche il nome della Bonino. Poi la Bonino si è ammalata, anche lei alla sua età, adesso ormai il tempo
0: infatti
1: passato.
0: Ho citato due nomi forti, no? All'epoca c'era Nilde Iotti, che era un nome molto, insomma,
1: che ha fatto
0: era una
1: parte
0: signora...
1: comunque dello Stato italiano, però il mai Presidente della Repubblica, adesso...
0: No, Presidente della Repubblica donna non l'abbiamo mai avuto.
1: No, abbiamo avuto la prima Premier, adesso vorremmo anche la prima Presidente della Repubblica.
0: Ecco, dillo sottovoce che magari la Meloni potrebbe anche aver voglia di fare anche quello.
1: Dovrei capire chi inquadrare un attimino per...
0: Vabbè, vedrai che prima o poi arriveranno i nomi. Di solito fanno prima un po' di bagarre, che sono quelli bruciati, poi vengono quelli seri. Quindi sparo un po' di nomi a caso.
1: I giochi della politica.
0: Cari amici, funziona sempre così. Quando c'è un incarico, si bruciano quelli che tanto sai che non arriveranno, e poi ti tieni di scorta il nome buono per la fine.
1: No, ma quella volta con Emma Bonino mi ricordo che parteggiavo per lei, devo dire la verità, perché l'avrebbe anche meritato. È una vita spesa tra la politica e l'impegno istituzionale.
0: Con Marco Pannella ha fatto delle grandi battaglie.
1: Insomma, noi dovremmo ringraziarla giorno e notte.
0: Ecco, mettiamo due canzoni, amici, due bei successi degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: con Sunday 1995. Stiamo parlando di anziani, di persone, insomma, nonni, persone della terza età, ma parliamo anche di cose vecchie, caranucce, tipo ad esempio i reperti archeologici, non senza fare riferimento, cioè non è che ti sto dando del reperto archeologico.
1: Appunto, voglio dire, sono cose diverse.
0: Sono cose diverse,
1: no, ma non sono cose vecchie, quelle sono archeologia.
0: Cose che hanno qualche anno sulle spalle,
1: un
0: diciamo.
1: Bel po'.
0: Ecco, c'è chi, approfittando dell'interesse per i siti archeologici, si è inventato di realizzare un finto teatro antico, caranucce.
1: Finto.
0: Una vicenda che ha qualcosa di incredibile. È stato costruito vicino a Vicenza, quindi non lontano da noi, da un uomo noto come Franco Alessandro Molosso Maltarella von Rosenfranz.
1: Era un nome più di me.
0: Questo deve essere importantissimo. Franco Alessandro Molosso, pensa, Molosso Maltarella von Rosenfranz. Questo signore praticamente ha costruito un finto teatro a Vicenza, che sembra una cosa vecchia, ha utilizzato anche delle pietre lavorate apposta per sembrare vecchie.
1: Farle sembrare vecchie.
0: Ma in verità è una cosa recente. E, tra l'altro,
1: ma voleva farlo spacciare per vecchio, dunque.
0: Lo spacciava per vecchio. Anfiteatro Marittimo Berico Porto degli Angeli. Ecco, lui lo vendeva praticamente come una cosa vecchia. E vendeva anche dei biglietti abbastanza cari, 40 euro costava visitarlo questo anfiteatro.
1: Ah!
0: Assolutamente. È stato condannato dal Tribunale di Vicenza perché non si può fare questa cosa, cioè non si può vendere un anfiteatro nuovo come uno vecchio, caro Nucci.
1: Ma in che aspetto adesso? Cercherò anche di capirne qualcosa di più.
0: Ma niente, molto cioè, lui ha costruito questa cosa dicendo che era un patrimonio, una cosa vecchia, antica, no? È verità, è una cosa che ha costruito lui, quindi non esisteva. E quindi a tutti i turisti metteva la pubblicità, venite a vedere l'anfiteatro Berico, ma in verità è una roba che ha fatto lui qualche anno fa.
1: Evidentemente su un terreno suo.
0: Su un terreno suo, evidentemente.
1: Sì,
0: certo, non è che l'ha fatto sul terreno statale.
1: Non è che uno può venire qui in spiaggia a farci un anfiteatro.
0: Assolutamente no. Quindi lui ha fatto le colonne con le statue che di gesso, il laghetto artificiale, insomma una roba, ma anche carino, cioè lo vedi, dici, ah che bellino, bellino.
1: Che poteva benissimo farlo, soltanto se rimaneva a casa sua. È come quando metti una fontana dentro il tuo giardino.
0: Bravissimo, ma soprattutto puoi anche venderlo, ma non spacciarlo per qualcosa di storico.
1: Assolutamente sì.
0: Venite a vedere questa roba, che bella.
1: Ecco.
0: Ok, perché voglio dire, facciamo un esempio. In Italia abbiamo vendiamo delle sole, no? La casa di Giulietta a Verona.
1: Che non esiste.
0: È una sola, cioè è come questa, non esiste. Cioè vendiamo una roba che non esiste. Cioè c'è gente, aveva a toccare la statua di Giulietta, ma di chi che non esiste? Non è mai esistita
1: Giulietta.
0: Ma è solo Giulietta.
1: Quella è un pretesto per andare a toccare le tette della,
0: ho
1: della
0: capito,
1: donna lì.
0: Ma quelli che si vanno a affacciare alla finestra pensando che si sia affacciata Giulietta, ma è un'opera di fantasia. È come che io vado in Giappone e pretendo di incontrare Jigoro Robot d'acciaio, non esiste, cioè capisci che è una roba
1: ma se la gente ci va, vedi, vuol dire che è la suggestione.
0: Ecco, quindi anche lui poteva creare tutta una storia, avrebbe avuto senso, però venderla come un'antichità senza antichità non si può fare, infatti l'hanno condannato.
1: L'hanno condannato.
0: Quindi sappiate, amici, se avevate questa idea imprenditoriale, non funziona, non si può fare.
1: 40 euro voleva.
0: 40 euro è anche un po'
1: caretto.
0: Beh, adesso si paga anche da Giulietta,
1: Tutti questi soldi.
0: No, non 40 euro, ma si paga anche per andare a...
1: Io non ci sono andata neanche quando era gratis, guarda.
0: Ecco,
1: quindi,
0: niente, lasciamo perdere. Va bene.
1: Quanto mi importa.
0: Senti, era quello che abbiamo sentito prima, l'appuntamento con Simply the Best, quindi due parole su Biasion, se sei d'accordo.
1: Ma anche tre, io lo faccio molto volentieri.
0: Ma io direi anche quattro.
1: Carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, li contate quante sono.
0: Quanto c'è da dire su Biasion?
1: È tutta l'assistenza di cui avrete bisogno in caso di incidente anche, ma per qualsiasi problema abbia la vostra autovettura, affidatevi a Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
14: Tuffati nella Milano Experience.
13: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
14: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
13: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
14: Viale Trieste, Sottomarina.
13: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
14: Milano Wine Bar.
15: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
14: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
15: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
14: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0441 55 01 509.
15: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: L'abbiamo molto apprezzati nei mesi scorsi, anzi delle settimane scorse, ci sta ancora piacendo molto questo pezzo.
1: Soprattutto a Gianni Nardo.
0: Soprattutto a me, è vero, insieme a The Wave. Tutto l'album dei The Jungle, Caranuccia, è veramente tanta roba.
1: Vabbè.
0: Allora, d'estate si sa, Caranuccia è anche un po' il periodo dei pettegolezzi, della cronaca rosa, insomma, ne escono di tutte, no?
1: Sì, sì, no, i pettegolezzi ci sono tutto l'anno, però tutto l'anno, siccome però d'estate tenderemo ad essere più portati alla leggerezza, alla frivolezza, ecco perché si dice d'estate.
0: Poi sai, le vacanze portano anche magari l'occasione, no, di nuovi incontri, sì, eccetera, eccetera. Allora, due o tre cose che possiamo dire. Haaland sta facendo il famoso campione, sai, della Norvegia.
1: Sì, sì, calciatore.
0: Haaland, ok. Sta facendo le vacanze in Sardegna, se vi interessa. Lui però, più che interessato alle donne, è interessato alla carne. Sta facendo dei mega banchetti a base di carne.
1: Di carne.
0: Mangia un sacchissimo. Sembra che la sua dieta sia veramente qualcosa sostanzioso.
1: Ma è un omone.
0: È possente.
1: Ha bisogno di nutrirsi quel ragazzo. C'è poco da
0: vero
1: fare.
0: Vichingo, caro Nuccio.
1: Un vero vichingo. Tu lo guardi e dici, sì, ecco, questo... se io mi devo immaginare un vichingo. Questo è un antenato, è un pronipote, non un antenato di prima, un pronipote di qualche vichingo.
0: È proprio lui. Poi c'è l'estate di Alcaraz, l'avversario per tanto tempo di Sinner, che adesso oramai sappiamo gioca poco e si sta dibattendo tra yacht, si è andato a vedere qualche partita campionati del mondo, ma gioca zero praticamente, quindi sta cercando di ritrovare la forma e forse l'entusiasmo.
1: Se la sta godendo,
0: probabilmente.
1: Ho visto alcune immagini in barca, steso al sole.
0: Che vita difficile.
1: Ragazza vicina.
0: Certo, perché visto
1: ma che gli vuoi fare quel ragazzo?
0: Ma ha ragione, sono giovani, insomma, dovranno pure godersi tutti i soldi che hanno guadagnato. E poi c'è invece un gossip retroattivo, Caranuccia, che mi ha incuriosito, che riguarda Paola Ferrari, di cui qualche tempo fa si è anche parlato perché aveva criticato in maniera abbastanza forte, diciamo, quelle presentatrici molto belline, secondo a suo dire poco intenditrici di calcio. Ce l'aveva con Diletta Leotta, comunque, giusto per mettere un nome.
1: Non
0: avevi letto questa polemica?
1: Avevo letto qualcosa, ma solo en passant, perché non mi interessa.
0: Adesso invece è in vena di ricordi e ha voluto raccontare che ha avuto una storia d'amore con Eros Ramazzotti, durata in verità qualche mese, neppure tanto. Infatti non se la ricordava nessuno, non si capisce
1: neanche
0: perché.
1: Eros Ramazzotti.
0: Neanche Eros.
1: Ho fatto la cattiva, dai.
0: Lei invece la racconta con grande entusiasmo. Ci siamo riconosciuti subito, un amore breve, dice, ma intenso
1: breve.
0: Ecco, questo è quello che dice lei, insomma, ce l'ha raccontato. Non so perché, io non avevo traccia di sta storia, non so perché adesso dopo tanti anni gli è venuto in mente di raccontarla. Forse sta mostrando il curriculum in cerca di un qualcuno di nuovo.
1: Ma sai, quando ti si diventa in là con gli anni,
0: si vive di ricordi,
1: brutta,
0: dici.
1: Vuol dire una brutta cosa, no? Perché poi io ci faccio parte di questa schiera di persone, però mi rendo conto che pensi molto al passato.
0: Al passato,
1: perché sai che non hai tanto futuro davanti. Lei è ancora giovane,
0: sì,
1: però, insomma,
0: dai, ci mancherebbe.
1: Ah, non è più di primo pelo neanche lei.
0: Va bene.
1: Allora, ecco che
0: quindi
1: pensi,
0: ci teneva a farci sapere che ha avuto una storia con Eros. Viva, grazie Paola
1: Adesso
0: Ferrari.
1: Che lo so, guarda, sono più tranquilla.
0: Ma anch'io ero preoccupato, non sapevo se a mezzogiorno mangiare o meno. Adesso mangio tranquillo.
1: Mangia,
0: anche ho questa bella notizia. 10:54, mettiamo Tommaso Paradiso e per digerire, Caranuccia, una bella Coca-Cola che non guasta mai. Eccola qua la sua nuova canzone, Agitare Coca-Cola.

0: arrivati alla fine. Anche oggi.
1: Anche oggi abbiamo lavorato insieme.
0: Abbiamo lacrimente lavorato, vabbè. Senti, comunque volevo fare gli auguri perché oggi compie gli anni, è nativo del 1946, quindi è un bel ottantenne, Edoardo Bennato, che è un famoso polistrumentista, perché tu sai che lui è capace di suonare tutto, addirittura a volte sì, lo fa anche contemporaneamente, non so se avete
1: sul
0: mai
1: palco,
0: visto.
1: Certo, la fisarmonica è sempre in bocca, naturalmente.
0: Poi c'ha la gran cassa dietro. Io non so come faccia, perché tu pensa che deve suonare, cioè contemporaneamente la sua testa suona la fisarmonica, la gran cassa, quindi andare a tempo. E poi
1: la chitarra
0: e canti, cioè è una roba. Io non so come faccio.
1: Tu non riesci a fare, ma ci sono delle persone che hanno di quei talenti così straordinari.
0: Io quando vedo quella roba lì e ti dici, il genio, ecco, il genio è riuscire a fare quelle robe tutti insieme. Io non son capace, sono veramente molto colpito.
1: Io non riesco neanche a battere, sai, a battere le mani su un tamburo,
0: sì,
1: e in maniera diversa da una mano all'altra.
0: Ecco, non so neanche spiegarlo, pensate farlo, amici.
1: Quando tu batti una mano, l'altra deve fare un altro movimento. Quindi le mani indipendentemente.
0: Poi quando si suona la batteria, sai che la vera difficoltà
1: è quello, no?
0: È che devi, ad esempio, col piede dare un colpo,
1: esatto,
0: con le mani fare qualcos'altro. Lì è molto difficile perché devi avere un cervello che funziona a parte.
1: Ma
0: no?
1: Soprattutto le mani devono essere indipendenti uno dall'altra, perché
0: ma non è
1: una
0: detto.
1: Mano. Ma molto spesso succede anche nelle percussioni, una mano fa una cosa e un'altra ne fa un'altra.
0: Okay.
1: Io non riuscirei mai a coordinare.
0: Non siamo esperti, lasciamo perdere, andiamo avanti con l'argomento.
1: No, perché io ci ho provato più di qualche volta, ma
0: beh,
1: non ci riesco.
0: Comunque facciamo tanti auguri a Edoardo Bennato.
1: Ma assolutamente sì, devo dire.
0: Uno splendido ottantenne.
1: Che oggi parliamo di tutta gioventù, eh?
0: Assolutamente, ma siamo partiti alla festa dei nonni, quindi lui potenzialmente potrebbe essere anche.
1: Comunque più giovane di Mattarella.
0: Comunque 5 anni in meno di Mattarella, scusami, quindi
1: di Mattarella.
0: Ecco. Evviva Bennato, tra l'altro
1: 80 anni che ha fatto uscire un nuovo singolo che stiamo ancora ascoltando.
0: Bravissima. E questa mattina, giusto per celebrare i suoi 80 anni, sentiremo proprio in Unforgettable adesso una canzone meravigliosa di Edoardo Bennato. Qualche giorno fa, ti ricorderai, quando ne parlammo, ti dissi che questo è proprio uno dei 5 pezzi miei preferiti di sempre.
1: Abbiamo ricordato alcuni suoi successi particolari e tu mi hai nominato
0: questa è proprio bella, amici.
1: Bene, me l'ascolto in macchina mentre vado a casa.
0: Ecco, ti accompagneremo con queste note meravigliose.
1: Meraviglioso. Buona giornata a tutti, ci risentiamo domani mattina.
0: Cordialità,
1: ciao.
0: Nuccia.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.

0: parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail pioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
6: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: nella vita privata e anche artisticamente parlando, ormai ognuno per la propria strada. Questa canzone però rimane, Ciao Ciao, che è stata una delle loro hit più famose insieme a Cuoricini, insomma tutte quelle canzoni che abbiamo cantato, abbiamo pure ballato alla grande. Adesso invece è tempo di musica nuova, 11:21, vi faccio ascoltare una canzone che fa parte proprio della nostra finestra novità, Malcolm Todd si chiama così, il pezzo è Earrings.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

Carlton Todd con Earrings da Rugby CS, cari amici, 11:24 del mattino, ancora ben trovati, buon giovedì 23 di luglio. Questo era lo spazio Novitame, quindi un saluto speciale, lo mandiamo anche a Planet Bike. Voglio ricordarvi che da Planet Bike potete trovare un'ampia scelta di biciclette, ma soprattutto in questi giorni, fino alla fine di agosto, su tutte le bici muscolari da passeggio, ma anche sulle mountain bike, sia per adulti che bambini, trovate un super sconto. Parliamo veramente di una grande offerta, meno 30%. Sono una settantina le bici disponibili, approfittatene. Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Noi ci ritroviamo tra pochi minuti.

0: Siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
9: rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

talenti, due diciamo diverse impostazioni musicali. Ed Sheeran decisamente è uno che ogni tanto strizza l'occhio alla dance, ma musicalmente parlando è un'altra impostazione. Martin Garrix invece è un DJ di fama internazionale. Repeat It era il pezzo che abbiamo appena ascoltato. Siamo nel cuore dell'ora, quindi direi di andare a sentire due belle canzoni, due ricordi. Abbiamo il meglio degli anni 2000 con La Mosca Tsetse, un pezzo che si chiama Parano Verte Mas, e poi c'è anche Pitbull con Give Me Everything.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
9: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
10: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
9: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
10: Sabato 25 Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Ti prendo le mani.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: In zona notizie, sono pronti per raccontarvi i fatti più importanti della giornata. Una nuova pagina dedicata alle notizie da Chioggia.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Le ultimissime dalla città, 10 minuti di paura, una notte di lavoro per sistemare i danni, una decina di minuti, forse anche meno, di puro terrore. Martedì sera, all'ora di cena, lungo il litorale di Sottomarina, colpito da due intense trombe marine che si sono formate in mare a pochi metri dalla riva, per poi toccare terra, seminando paura e distruzione in spiaggia prima di dissolversi verso l'entroterra. Non è la prima volta che delle trombe marine, causate naturalmente da il gran caldo mescolato all'aria fresca, creano danni sul litorale di Sottomarina, tanto che nella zona del delta del Po e della Laguna Veneta meridionale, secondo i meteorologi, è una delle zone più colpite dalle trombe marine. Ieri è iniziata la conta dei danni, subito dopo quello che era successo. Baniperla, Caio Blanco, Clodia e Astoria sono stati gli stabilimenti più colpiti. Gebis, attraverso le parole del suo presidente Gianni Boscolo Moretto, ha detto è pronto, qualora la situazione lo richiedesse, a interloquire con le istituzioni per eventuali richieste economiche. Ieri mattina però gli stabilimenti colpiti erano già, nonostante tutto, operativi, pronti a servire la propria clientela, grazie anche a una catena di solidarietà tra operatori che hanno permesso in poche ore di ripristinare la spiaggia come era prima del passaggio del tornado. I nostri imprenditori balneari, con i bagni, con i bagnini di terra, e tutto il personale degli stabilimenti hanno lavorato senza sosta per la notte e per la mattina per ripristinare tutto quanto. Davvero complimenti per lo splendido lavoro. Ancora dalla città, al coltello una turista, condannato 6 anni e 2 mesi e 20 giorni per Andrea Tiozzo, il 25enne accusato di aver aggredito e colpito con un coltello la turista inglese Monica Grimm. Ieri è stato condannato per tentato omicidio, la pena ridotta di soli 5 mesi rispetto a quanto richiesto dal pubblico ministero Laura Cameli. Fissata anche una provvisionale di 50.000 euro, un risarcimento temporaneo che l'avvocato della straniera Dirk Campaiola giudica troppo basso. E Campaiola, a nome della sua cliente, rimasta sempre in Germania, aveva avanzato una richiesta danni per 350.000 euro. La PM che ha coordinato l'indagine ha insistito sull'accusa di tentato omicidio, quantificando la pena scontata in 6 anni ed 8 mesi. Arriva Veneto, presta una fermata all'ingresso dell'ospedale. Gli autobus faranno presto tappa all'interno dell'area ospedaliera, ad una ventina di metri dall'ingresso principale. La notizia arriva direttamente dal sindaco, reduce da un incontro con i responsabili del servizio. Conclusi i lavori per la creazione del necessario golfo di fermata, gli autisti di Arriva Veneto provvederanno alle prove tecniche per verificare le possibilità di manovra. L'area destinata all'accosto delle corriere sarà progettata in funzione delle caratteristiche dei mezzi, con particolare attenzione per il raggio di sterzata. Pertanto a lavori eseguiti non dovrebbero sorgere problemi. I bus dovrebbero fare tappa all'ospedale non appena entreranno in vigore i nuovi orari invernali e scolastici. Preso atto dell'esiguità dello spazio a disposizione, compreso tra l'attuale strada e l'accesso alla portineria esterna e il parcheggio riservato ai clienti, i progettisti provvederanno alla definizione di una curva tracciata in modo tale da non comportare la perdita di preziosi posti auto. Tutto insomma sarà calcolato al risparmio in funzione del buon esito. Chiudiamo con gli appuntamenti del weekend, ce ne sono tanti a Chioggia e Sottomarina, in particolare per venerdì ritornano le notti candlelight su Riva Vena, con tanti artisti, saranno almeno una decina a girare tra la riva e Corso del Popolo. Attesissimo il ritorno del pianista fuoriposto che sarà in Corso del Popolo, e poi ci sarà una bellissima coreografia curata dal coreografo locale Gianluca Frezzato su tutti i ponti di Riva Vena, con scadenza ad ogni mezz'ora. Sabato invece torna Comics con manga e cosplay in centro, un'invasione di manga e cosplay nel cuore di Sottomarina. Sabato torna la serata Comics con una maxi isola pedonale che ospiterà fumetti, live, games e oltre 60 espositori. Dalle 20 a mezzanotte area relax nel centro, compresa tra Piazza Todaro, dove si terrà anche il Buffalo Beer Festival, fino a Murazzi, che invece si trasformerà in una un'ampia zona mercatino dell'artigianato. Le chiusure strade dalle 18 all'1, traffico chiuso in Viale Padova, in Viale Venezia e anche in Piazza Todaro e in Viale San Marco. Dalle 20 all'1 invece in Viale Veneto e sul Boulevard. Erano queste le notizie dalla città.

0: Sta proseguendo il suo tour, nelle ultime ore era a Bruxelles, tra l'altro si è ricordato del concerto di Milano a Bruxelles, perché da qualche giorno c'è qualcuno che stava anche, come dire, sussurrando: ma come mai Bad Bunny non ha mai parlato del concerto milanese dopo quella serata così storta, la seconda, perché la prima è andata benissimo, la seconda a causa del maltempo non ha detto nulla, insomma un po' c'era anche qualcuno che sarà un po' offeso. E invece ieri c'è tornato e ha detto che è molto dispiaciuto per quello che è successo ed ha annunciato in maniera quasi profetica: un giorno tornerò, cari amici. Quindi ecco, per tutti i fans sappiate che ha promesso per tornare, ma non c'è una data, quindi la data non verrà recuperata, il concerto è stato annullato, verranno rimborsati i soldi del biglietto e della prevendita, quindi coloro che hanno partecipato al concerto recupereranno quantomeno i soldi, non del viaggio ma del biglietto, e appunto i diritti di prevendita, che quindi verranno rimborsati totalmente, ma rimane naturalmente l'amarezza di non aver potuto assistere al concerto di Bad Bunny, che si è limitato purtroppo a 6 canzoni. Sicuramente molto belli, entusiasmanti, tra l'altro lui dice: era un concerto che mi stava riuscendo particolarmente bene, c'era una grandissima energia, purtroppo c'è stata una grandissima energia anche dal cielo, infatti è piovuto di tutto quella sera a Milano, poveretti, insomma alla fine anche i tanti fans di Bad Bunny che ne hanno prese parecchie di palle di ghiaccio sulla testa, perché ha grandinato in maniera veramente consistente. Allora siamo in zona Unforgettable, vi faccio ascoltare un bellissimo numero uno, Blur, Country Isles.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

c'era questa bellissima contrapposizione con gli Oasis, era proprio una lotta, un testa a testa su chi vendeva più copie, soprattutto quando uscì questo album The Blur, che era tra l'altro meraviglioso. All'epoca usciva What's the Story Morning Glory degli Oasis. Tra l'altro, prima settimana alla grande partono i Blur, vendono più dischi degli Oasis. Poi però nel corso delle settimane la gente si è accorta che il disco degli Oasis era una bomba, e infatti poi What's the Story Morning Glory è diventato in assoluto il disco più venduto, credo, degli Oasis in assoluto, e ha venduto molto di più di questo disco dei Blur, che comunque era un gran bel lavoro, diciamolo. C'era Country House, c'era Universal, c'era Shameless Man, erano veramente due bei disconi entrambi, due perle degli anni 90. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Falegna Maria Padoan Stile e Design. Voglio ricordarvi che gli amici di Falegna Maria Padoan vi aspettano anche con delle belle novità per mettere in sicurezza la vostra casa: un portoncino blindato che vi consente di avere ancora la detrazione del 50%.

0: minuti e mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Centro Veneto Energie.
5: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Adesso vicino a te.
5: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
4: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
5: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
4: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
5: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
4: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
5: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
4: Telefono 041 82 34 187.
5: Mail chioggia @centrovenetoenergie.it.
4: Centro Veneto Energie, l'energia.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Impala, amici, con la bellissima Dracula, mezzogiorno e 13. Allora, daranno molto spazio anche alle vostre canzoni preferite, quindi volevo ricordarvi che c'è la possibilità, se ne avete voglia, se vi fa piacere, di richiedere la vostra canzone preferita 338 26 62 777. Allora, sta per tornare, insomma tornerà tra un pochettino, Claudio Baglioni. Un grande concerto, quello della ripartenza, il 24 ottobre a Piazza di Siena. Temeva tra l'altro che sarebbe stato un ritorno un po' più lungo, un po' più calmo, invece insomma è guarito abbastanza velocemente. Vi ricordo che doveva fare un tour conclusivo che poi per problemi di salute era stato fermato. Adesso invece c'è una data della ripartenza, 24 ottobre a Piazza di Siena, un anno dopo quello che era stato il grande concerto ai Fori Imperiali. Quindi si sarà questo là a un grande tour che sarà poi il tour conclusivo, almeno a quello che dice, insomma, della sua carriera. Vorrebbe salutare in questo modo tutti i suoi fans girando per l'Italia, incontrandoli e cantando per loro per un'ultima volta, insomma, prima di ritirarsi a pensione, immagino, anche se fa un po' ridere, insomma, immaginare Claudio Baglioni come un pensionato. Però è anche vero che magari, sai, il tour è molto faticoso, insomma, uno a un certo punto può anche decidere magari di continuare a fare musica, ma non di andare a fare il giro dei teatri, degli stadi e di queste grandi situazioni che poi effettivamente sono anche piuttosto faticose. Mezzogiorno e un quarto, vi faccio ascoltare una delle canzoni di questa estate 2026, una delle colonne sonore delle nostre vacanze. Quando

0: Harris, Michigan Higher. Siamo in zona con le listen, quindi ci siete voi con le vostre canzoni preferite. Ci piace ricevere le vostre telefonate o i vostri messaggi. In questo caso si tratta tra l'altro di un messaggio. Volevo salutare anche Elisabetta, che è la più veloce. Voleva riascoltare una canzone di Gianna Nannini. In verità ci ha dato ampio margine di scelta. Abbiamo pensato a quella nuova.
1: Con le listen.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
10: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
11: Guida!
10: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
11: risparmia!
10: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
10: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
15: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
13: Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Primo appuntamento.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: The Colors, amici, con Rolling Stone, Radio VCS. Tra poco, tra meno di un quarto d'ora, spazio anche all'informazione sportiva. C'è un grande punto di domanda su chi si siederà sulla panchina azzurra. Devo dire che ogni giorno c'è un nome nuovo. Prima si parla di Conte, poi di Mancini, poi Pirlo, poi Guardiola. Adesso Guardiola, forse Conte. Insomma, c'è molta indecisione, in verità. Soprattutto, evidentemente, ci sono delle trattative calde da portare avanti, non semplicissime, anche perché sicuramente il nome che convince di più è quello di Guardiola, ma convincere lui invece non è così semplice, e per questo magari si stanno sondando anche altre situazioni. Comunque di questo e altro parleremo nel nostro appuntamento con Sport News tra qualche minuto. Giusto il tempo di ritrovare i due successi degli anni 2000 nella nuova sequenza Simply the Best.
1: Radio BCS. Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini. Brondolo di Chioggia. Simply the Best.

0: 44. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo?
12: In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
13: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
14: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
13: L'adoro.
15: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News.
4: Le

0: La canzone di Shakira, amici, si chiama Dai Dai, il pezzo che ci ha portato allo sport, le ultime notizie.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport: è una giornata potenzialmente decisiva per la scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale. I nuovi dirigenti della FIGC, il direttore tecnico Paolo Maldini e l'advisor Leonardo, accompagnati dal presidente federale Malagò, si trovano infatti a Milano in occasione dell'assemblea della Lega di Serie A. Inizialmente si pensava che Malagò e Maldini arrivassero in assemblea già con il nome del nuovo commissario tecnico, invece i dirigenti stanno ancora aspettando la risposta definitiva di Pep Guardiola, incontrato lo scorso weekend a Barcellona. Il tecnico catalano sembra orientato a prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni a Manchester. Si è quindi riaperta la pista che porta ad Antonio Conte, il preferito dai club di Serie A. Parliamo adesso invece di mercato, un mercato che in questo momento è abbastanza ancora statico, almeno per le italiane. L'Inter intanto pensa ai rinnovi in attesa di definire entrate e uscite. Si è discusso l'accordo per il rinnovo del contratto di Jan Bisse, che è pronto a firmare fino al 2031. Passi avanti anche per il rinnovo di Carlos Augusto, che dovrebbe firmare un nuovo contratto fino al 2030. Per quanto riguarda il Milan di Cardinale, vertice di mercato oggi a Milanello. Il Milan avanza verso la nuova stagione, che nei programmi rossoneri è quella del riscatto. Cardinale, come aveva annunciato nella conferenza stampa di presentazione dell'allenatore Amorin, è sempre più presente. Il patrone è sbarcato oggi a Milanello per fare il punto del mercato in entrata e in uscita, insieme al tecnico e alla coppia Bobby Gardiner ed Hendrik Halmstad. Intanto il gruppo squadra attende al rientro dei reduci mondiali, lavorando in vista della nuova stagione. La prima uscita sarà sabato 25 luglio al Celtic Park. Chiudiamo invece, sempre parlando di mercato, con la Juventus. Spalletti perde la pazienza, aria pesante, anzi pesantissima alla Continassa, nemmeno due settimane di raduno e in casa Juventus è già tempo di verdetti, ma soprattutto di nervi tesi. Il sorriso di Spalletti si è congelato tra il caldo luglio e il mercato che stenta a decollare. La fotografia del momento bianconero è tutta nella trasformazione del tecnico toscano. Addio al Luciano, padre di famiglia, pronto a coccolare il gruppo dopo il deludente sesto posto della scorsa stagione, e adesso invece spazio un allenatore furioso e senza filtri a far traboccare il vaso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la presenza in campo di un vero e proprio esercito di esuberi, giocatori con le valigie in mano ma ancora regolarmente in gruppo, e questa cosa a quanto pare sta creando qualche difficoltà nel preparare la nuova stagione. Erano queste le notizie dello sport, prossimo appuntamento nel pomeriggio.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: La canzone invece è quella di Joe Cocker, si chiama When the Night Comes, era anche l'ultima per oggi, un pezzo che ci ha portato alla fine grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo le nuove proposte di Ballarin, sono tutte belle, tutte da scoprire, e allora vi invito ad andare a vedere queste bellissime collane e bracciali firmate con Mete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, sono azzurre, verdi, rosa, blu, multicolor. E poi c'è anche la linea Io e Te, difficile scegliere tra le tante proposte, le varietà di modelli sono straordinarie, scegliete quelle più eleganti tra le perle, le pietre dure e i cristalli. Ricordo l'indirizzo, Viale Padova sotto Varina, siamo alla fine, ci sentiamo domani, ciao a tutti!
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battute.

0: con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato

0: il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
2: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
2: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
2: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
2: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
4: Let's go. Sounds good.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore, ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore,
4: ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 14 novembre del 1992 il giornale inglese Daily Mirror pubblica i testi delle conversazioni segrete fra Carlo d'Inghilterra e Camilla. Carlo, ti amo. Camilla, ti adoro. Il Camilla Gate è uno scandalo che copre di ridicolo la monarchia inglese e che rende sempre più traballante il rapporto fra Carlo e Lady Diana.
1: We love 90. We love...

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovic, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Gli anni 90 sono gli anni delle boy band, gruppi musicali creati a tavolino dai produttori musicali, composti da soli ragazzi, in cui tutti cantano e nessuno suona alcun strumento. Tra le più famose si ricordano i Take That e i Backstreet Boys, le loro controparti femminili, Spice Girl e All Saints.
13: We Love 90. We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
4: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce
7: rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Fantastica, carina questa di Cioffi, Carmela Carmela. Oh yeah yeah yeah yeah. E da Carmela Carmela a un Bruno Mars molto elegante, molto raffinato con la sua On My Soul in questo giovedì pomeriggio. Radio BCS, Monica Laurenti anche

pennichella. Adesso si ritorna sul posto di lavoro ancora per qualche giorno, perché domani effettivamente sarà già venerdì 24. Ecco, la prossima settimana arriveremo alla fine anche del mese di luglio. La nostra musica anche oggi, ritroviamo anche Ed Sheeran qualche anno fa con Shepherd.

chiuso con una condanna il procedimento per l'aggressione che il 1° settembre dell'anno scorso, 2025, aveva sconvolto Sottomarina. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha condannato ATS di 24 anni a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione con rito abbreviato per l'attacco ai danni della turista polacca residente in Germania che era stata ferita a coltellate mentre passeggiava con il proprio cane. Ah sì, è vero, mi ricordo di questa cosa. La sentenza è arrivata dopo la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto una pena di 6 anni e 8 mesi. Per la donna è stato disposto anche un risarcimento provvisorio di 50.000 euro. La parte civile ha avanzato una richiesta complessiva di 350.000 euro che dovrà essere valutata in sede civile. Secondo quanto emerso dalle indagini, il giovane sarebbe uscito di casa con un casco integrale e avrebbe seguito la turista prima di aggredirla con un coltello. La donna venne colpita da 16 fendenti e riuscì a salvarsi grazie all'intervento di alcune persone presenti in strada. Tra chi intervenne anche un ex compagno di scuola dell'imputato che lo avrebbe riconosciuto nonostante il volto coperto dal casco. L'episodio infatti aveva provocato forte allarme tra i residenti e i turisti di Sottomarina. Infatti nei giorni successivi all'aggressione ci fu anche una mobilitazione per ritrovare il cagnolino della donna scappato per la paura durante l'attacco e poi finalmente fortunatamente trovato nel giardino di una casa di riposo. Il giovane dopo i fatti era stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova, dove si trova tuttora detenuto dopo un iniziale periodo di ricovero sanitario coatto. Quindi il giovane è stato condannato a oltre 6 anni. Beh, insomma, d'altra parte chi sbaglia paga, giustamente. Mettiamo Fabri Fibra, Radio Vicesse, buon pomeriggio.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli, Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
14: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
16: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
15: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
16: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Arrivati alle 14.31 al classico appuntamento dedicato a Simply the Best anni 2000 con 77 Bombay Street con I Love Lady Gaga che tanto abbiamo sentito e poi subito dopo Giorgia con I Feel Love. Simply the Best naturalmente con Carrozzeria Biasion che ricorda in caso di incidente non siete obbligati a portare la vostra auto a riparare dal carrozziere convenzionato, siete liberi di scegliere, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema con Carrozzeria Biasion per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate. Carrozzeria Biasion è anche gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Carrozzeria Biasion a vostra completa disposizione, via Padre Emilio Venturini 274 a Brondolo di Chioggia.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivi, grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbina

0: e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Stasera inizia la sagra di Sant'Anna. Ecco, è partito il jingle prima della base. Dicevo, questa sera inizia la sagra di

più tradizionale sagra di Sant'Anna. Saranno 5 giornate. Passa anche lo spot pubblicitario qui in radio, quindi insomma tutti quanti siamo al corrente di questa sagra che poi è tanto amata veramente. 5 giornate con stand gastronomico, musica dal vivo, orchestre da ballo, luna parca, mercatino, espositori, pesca di beneficenza e celebrazioni religiose. Ogni sera sarà aperto anche il chiosco Punto Gin. La festa si concluderà con l'estrazione della lotteria che mette in palio una Renault Clio, una Vespa Piaggio e una iPhone 17 Pro, seguita da uno spettacolo laser. Naturalmente le specialità della sagra, ecco, se non avete ancora pranzato, adesso vi faccio venire l'acquolina in bocca. Spiccano, ma credo che oramai adesso un po' tutti quanti abbiate pranzato, finito da poco, spiccano i gnocchi e i bigoli al ragù d'anatra, oltre ai sughi classici, quindi i gnocchi al ragù normale, tradizionale, col pomodoro. Tra i secondi si possono scegliere anatra alla Sant'Anante, grigliata mista di carne, costicine e salsicce, fritto misto di pesce. Completano il menù patate fritte, fagioli e cipolla, insalata mista, polenta e bossolà. Vi ho dato anche il menù, guarda un po'. C'è anche tutto il programma per quanto riguarda la musica. Questa sera ad esempio alle 22 musica rock e pop con il gruppo Squillamente, e poi alle 23 c'è la premiazione del torneo di briscola, sagra di Sant'Anna quindi, e

tardi, 15:45 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Tre canzoni da sentire del vostro artista preferito, ce le potete segnalare subito in questo momento, messaggio WhatsApp 338 26 62 777 oppure sulla linea fissa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: delle 15 con Gioielleria Ballarina, che ha sempre delle proposte molto interessanti per la vostra calda estate. Infatti trovate ad esempio le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Tanti colori a vostra disposizione, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti, oppure la linea Io e Te. Naturalmente qui troviamo una varietà di modelli di gioielli, dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Passate da Gioielleria Ballarina come sempre, Viale Padova, Sottomarina. Buon pomeriggio, le 15:03.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
4: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
3: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
4: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
3: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
5: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.

rafforzare la sicurezza nelle piscine, alla luce naturalmente dei recenti casi di cronaca che hanno visto una vera e propria mattanza di bimbi rimasti intrappolati sott'acqua. Secondo la nuova norma, i sistemi di

adeguamento al nuovo decreto normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa a norma. È saltato invece all'ultimo l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni, la novità sarà operativa dal 1 agosto, ha fatto sapere il vice premier Matteo Salvini. Quindi non c'è più l'obbligo appunto della cuffia per i minori di 16 anni, quindi le piscine dovranno mettersi adesso a norma con bocchettoni e tutto quello che ci va dietro, assolutamente a norma per...

0: 70%, solo 70 bici disponibili. Approfittatene dell'offerta imperdibile solo da Planet Bike, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Jacobs. Allora, tra non molto, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi un appuntamento dedicato a 3 successi dance, perché Mattia ci richiede un DJ molto famoso che, vabbè, sentiremo dopo. Adesso c'è Simply the Best con What's Love Got to Do It, Tina Turner, 1984-1986.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
9: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
8: Scopri di più su somit.it.
9: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
8: Affidati a noi.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
2: Milano Wine Bar.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Tomato by Clodia.

0: Giulietta, tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

tre canzoni di un DJ famosissimo che naturalmente ogni tanto sentiamo grazie naturalmente alle sue canzoni degli anni 90 di successo, ed è Gigi D'Agostino, che tanto ci ha fatto ballare sicuramente, pseudonimo di Luigi Celestino Di Agostino. È nato a Torino il 17 dicembre del 67, a 59 anni, è un disc jockey e produttore discografico italiano, noto anche come il capitano Gigi Dag, e altri pseudonimi. Autore principalmente di musica dance, ha etichettato parte della sua produzione come Lento Violento e altra come Mediterranea Progressive, stile in cui verranno riconosciuti altri musicisti della scena italo dance a cavallo fra gli anni 90 e 2000. Mattia ci richiede L'Amour Toujours, che è la canzone naturalmente maggior successo di Gigi D'Agostino, 1999. Poi passiamo all'anno 2000 con La Passion, e nel 2024 Gigi D'Agostino aveva fatto Shadow of the Night, che sentiremo alla fine di 1, 2, 3, La musica la scegli te.

0: Eccolo qui Gigi D'Agostino. Oggi con noi, grazie naturalmente alle tre segnalazioni di Mattia che ci aveva richiesto l'amour toujours, la passion e poi Shadow of the Light con 1, 2, 3 la musica la scegli te che torna domani a partire dalle 16, dalle 15.45. C'è Unforgettable, Los Lobos, la bamba.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Le Design, naturalmente, come sempre, a vostra completa disposizione, strada Madonna Marina Sottomarina, quindi rinnovate la vostra casa con le porte e le finestre di design in vetro e alluminio di altissima qualità. E poi vi ricordiamo, come sempre, la detrazione del 50% sui portoncini blindati, approfittatene. Io vi saluto a questo punto, da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, che è giovedì 23 luglio, vi auguro un buon pomeriggio e una buona estate. Ora esatta 16:03, in questo istante, a domani, ciao.
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Con l'Audi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

lei così piccolina, così piena di energie, Elettra Lamborghini qui su Radio Vicenza. Siamo un pomeriggio insieme fino alle 19, grazie a Monica Laurenti che è rimasta con voi fino a qualche minuto fa. Adesso i nostri successoni dell'estate 2026 come Bruno Mars.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, parliamo di gomme di automobili, o meglio, andiamo oltre, perché con Roberto come Chioggia si va oltre, perché si parla di rapidità, professionalità e sicurezza, che non va mai male, anzi, visti le notizie che leggiamo sui giornali. Infatti Roberto come Chioggia ha presso Carrozzeria Biasione a Brondolo di Chioggia vi invita a pensare un attimo a questa stagione calda, all'asfalto che è caldo, alla prevenzione per quando andate in vacanza, quindi bisogna controllare e ci vuole manutenzione sia per le gomme, ma un controllo completo ci va. La manutenzione, le offerte sui tagliandi e il cariche dell'aria condizionata. E poi Roberto come Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini presso Carrozzeria Biasione per un controllo completo sulla vostra vettura. Cioè, un controllo completo vuol dire che lasciate lì l'auto, ve la guardano, ve la sistemano, chiave in mano, e vi dicono: ok, puoi andare in vacanza bello, sicuro, tranquillo, con rapidità e professionalità. Roberto come Chioggia è semplicemente il migliore, come sono le più belle le canzoni che vi facciamo sentire ogni giorno, due adesso in particolar modo legate a Simply the Best, cioè i grandi successi. Ascolteremo gli anni 90, tutte e due sono del 1990. Hathaway con Life, ma anche questa. Vi ricordate John Travolta e Olivia Newton-John nel mega mix di Grease, che è quello che ballate in discoteca? Io pensavo fosse antecedente agli anni 90, fosse anni 80, anche prima. No, no, no. Fu licenziato nel 1990. Lo ascoltiamo.
1: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 90.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate. Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Com'è la situazione nelle spiagge di Chioggia 48 ore dopo la tromba marina che ha colpito diversi stabilimenti sul lungomare? Bene, gli operatori balneari hanno lavorato alacremente tutta la notte per sistemare le cabine, i lettini, gli ombrelloni che erano volati via e riaprire subito le spiagge. Il sindaco Armerao ha applaudito il lavoro straordinario, lo spirito di sacrificio della comunità, mentre Gianni Bosco Boretto, che saluto, presidente di Gebis, ha garantito pieno supporto istituzionali per la conta dei danni. Quindi Chioggia non si ferma, è un segnale forte di resilienza che permette ai cittadini, ai turisti, di godersi ancora una volta il litorale in sicurezza.

Ma sai che oggi il 23 di luglio, giovedì 23 luglio, sai cosa si ricorda? La giornata mondiale di cos'è? Ve lo dico io, giornata importantissima, ragazzi. Cioè, senza di loro, altro che le famiglie fanno figli, no? Stiamo scherzando, cioè, non me ne vogliate gli asili, non ve ne vogliate le badanti per i bambini, come dico, ma i nonni sono insostituibili. Oggi è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Cari nonni, vi mandiamo un bacio enorme, grazie di esistere. I nonni, giornata mondiale dei nonni. Infatti, se non lo sapevate e avete il nonno a disposizione, che bello, lo chiamate, glielo dite: nonno, oggi è la tua giornata, nonna, oggi è la tua giornata, ti voglio bene. Proprio un bel saluto così, non fa mai male.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: insomma. Una delle più belle canzoni di Pooh è Canterò per te, 1980, bellissima, io ancora adesso me la canto tutta, perché io non sono un amantissimo di Pooh, però quel periodo, ragazzi, hanno sfornato delle cose, una più bella dell'altra. Allora, estate sinonimo di colore da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante proposte, ad esempio le bellissime collane bracciali firmate come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Sono tanti colori di tutti i gusti, o come per esempio la linea Io e Te, difficile da scegliere, quindi tra le varietà di modelli che vi vengono proposti, dai più semplici ai più eleganti, con le perle, pietre dure e cristalli. Andate a sbirciare poi sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, troverete sicuramente la cosa che vi piace. E colorata o non colorata, trovate di tutto. Gioielleria Ballarin vi aspetta in Viale Padova Sottomarina. 17 un minuto.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food. Musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
15: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
14: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
15: Sabato 25, Comics and Cosplay presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Beh, questi sono tutti solo ottantina, anche di più i Rolling Stones, quindi nonni anche loro, e quindi tanti auguri ai Rolling Stones. Jealous Lovers, la canzone è uscita proprio in questi giorni, insieme a tutto l'album, che io trovo molto bello, molto anni 80, devo dire che anche nonostante sia molto anni 80 è molto molto attuale. Bene, parliamo di sport, ma con curiosità, ce ne sono due che sono una contraria, diversa dall'altra. Col calcio, per esempio, sembra ci sia una petizione per lasciare fuori dai mondiali a vita l'Argentina. Cioè, evidentemente il comportamento dell'Argentina non è piaciuto, e ci sarebbero già 23 milioni di firme in una settimana. Si chiama Argentina o Argentina out, fuori da mondiali e per sempre, questa petizione, perché l'Argentina sembra non si sia comportata bene, sembra, l'abbiamo visto, insomma, che ha avuto delle reazioni non proprio piacevoli, e questo movimento la vorrebbe fuori. Non metto un punto di domanda, l'Argentina sta dentro, i giocatori si sono comportati male, vabbè, è lì, prossima volta si comporteranno meglio. Invece c'è un'altra notizia che riguarda Sinner, volete incontrarlo? C'è la possibilità di incontrarlo, e ve lo dà la compagnia di crociere MSC, esattamente la crociera Esplora Terza, che partirà da Genova il 24 di luglio prossimo, quindi praticamente domani, partirà domani e farà un po' il giro del Mediterraneo, ma per due giorni, 24 e 25, quindi venerdì e sabato, saliranno in crociera anche per due giorni, ripeto, Yannick Sinner e tutto il suo staff, che cercheranno in qualche maniera di riposarsi, ma lo faranno anche per un motivo, saliranno, perché tutto il ricavato di chi andrà in crociera per incontrare Sinner sarebbe voluto in beneficenza all'associazione che proprio porta, la fondazione Sinner, che porta proprio il suo nome. Allora, la crociera intera costa 6.800 euro a persona, in più con 750 euro, chi ne ha 7.000 può tirarne fuori anche il 10%, con 750 euro andranno appunto alla sua fondazione, avranno la possibilità di incontrare Sinner in un aperitivo a numero limitato e potranno dialogare in maniera informale, quindi ciao Sinner, sono il tuo ammiratore, così velocemente, e potranno magari borsando una piccola cifra in più, circa 350 euro extra, per 45 minuti avere una sessione di allenamento, si chiama Imbalance, è un programma Ocean Wellness firmato da Sinner, quindi avranno la possibilità di allenarsi con il team di Sinner, quindi Sinner sarà lì, eccetera eccetera, quindi si trasferirà dopo la crociera a Monte Carlo, dove effettuerà qualche giorno di allenamento prima di volare in Canada, dove si giocherà il torneo di Montreal, il sesto mille della stagione. Fin qui Sinner, vi ripeto, li ha vinti tutti e proverà quindi a piazzare un altro colpo. Fin qui Sinner, insomma, ha dato grandi soddisfazioni, sono convinto ne darà ancora.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

promossa pieni voti, Birth, bella, più in alto, qui su Radio Vicenza nell'appuntamento con Planet Bike, ossia in questo caso Out Now. Planet Bike vi ricorda che per questo mese, luglio, per ciò che rimane, è tutto agosto, su tutte le bici muscolari, quindi non elettriche da passeggio, e sulla mountain bike da adulti e bambini, per sconto del 30%, ma solamente con 70 biciclette, ma ce ne saranno molto meno adesso, disponibili. Approfittate di questa offerta imperdibile, muovetevi. Planet Bike, Viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: 341 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: Che è una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Prosegue la rassegna estiva dedicata ai più piccoli e chiaramente anche a tutte le loro famiglie. Venerdì 24 luglio, domani alle 21:15 presso il Museo Civico San Francesco fuori le mura, ci saranno gli alcuni con uno spettacolo teatrale Specchio, specchio delle mie brave, Polpetta e Frollino si troveranno alle prese con un vecchio libro parlante che desidera raccontare la fiaba di Biancaneve. Ma come spesso accade, le cose non andranno proprio secondo i piani. I piccoli spettatori saranno chiamati a partecipare quindi in maniera attiva, aiutando i protagonisti a far proseguire la storia in un'avventura ricca di fantasia, divertimento e colpi di scena. I biglietti costano 6 euro, un biglietto intero per il papà e la mamma, chiaramente. 5 euro un ridotto promozionale, attenzione con i biglietti degli altri spettacoli. E poi 4 euro per i possessori di biglietto dei siti visitati con il circuito Chioggia Museo Diffuso. Allora, ripeto, 21:15, Museo Civico San Francesco fuori le mura. Per informazioni vi do un telefono 366 33 66 160, anzi 101, ripeto 366 33 66 101, oppure andate a vedervi qualche informazione sul sito del comune, comune.chioggia.via.it, oppure sul sito Arteven. Due canzoni da ascoltare senza interruzione adesso subito: Vasco Rossi, anni 2000, come Lady Gaga.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per nittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
7: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
8: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
7: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
8: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
7: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
8: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

guardate i vostri 50 euro, i vostri 100 euro, i vostri 5 euro, perché non saranno più uguali, magari varranno qualcosa un domani, sicuramente tra 100 anni magari, perché prossimamente già da fine 2026 inizieranno ad arrivare le prime banconote proprio con una livrea completamente diversa. Infatti erano 1200 le proposte che l'Unione Europea aveva lanciato, insomma, per avere dei nuovi nuova carta degli euro, e sono, dicevo, 1200 proposte che sono arrivate. Erano due temi da seguire: i grandi nomi della cultura e i fiumi e gli uccelli. Queste erano un po' i due temi, insomma. 1200, dicevo, proposte, e ne hanno scelte, sono arrivate le scelte. Allora vediamo un attimo, vediamo le banconote cosiddette culturali. Sulla banconota da 5 euro ci sarà Maria Callas, il soprano greco-statunitense che è considerata una dei più grandi cantanti liriche della storia e poi anche icona, lei, delle arti sceniche e performative. Poi sulle banconote da 10 e 20 euro ci sarà il compositore Ludwig von Beethoven e la scienziata premio Nobel Marie Curie. Sui 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, autore del capolavoro Don Quixote de la Mancha, sarebbe, non mi trovo molto d'accordo. Vabbè. Sui 100 e sui 200 euro compariranno rispettivamente il volto di Leonardo da Vinci e il premio Nobel per la pace austriaca Bertha von Suttner, che non sapevo manco esistesse. Tutta franchezza, voi lo sapevate, non raccontate palle perché non è vero. Invece tra gli uccelli, fiume e le istituzioni, allora il secondo tema, questo, al fronte delle banconote del secondo tipo si trova l'uccello con una scena fluviale del suo, mentre sul retro sono rappresentate le sedi delle istituzioni dell'Unione Europea. In ordine dai 5 ai 200 euro si trovano le accoppiate picchio muraiolo con il Parlamento Europeo, il Martin Pescatore con la Commissione Unione Europea, Gruccione con la BCE, la Cicogna Bianca con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Vocetta con il Consiglio Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea, e infine la Sula Bassana o Settentrionale con la Corte dei Conti Europea. Io mi aspettavo anche da qualche parte Rocco Siffredi, ma quella un'altra cosa. Non c'entra, non c'entra.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 1989, Right on Time. Questi sono i Black Box, protagonisti dell'appuntamento con protagonisti è greco, oggi non serve. Diciamo protagonisti dell'appuntamento con Unforgettable, grazie a Falegnameria Padovan e Stile Design, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tanti incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni, per esempio le porte di design in vetro oppure alluminio di alta qualità. E quindi perché non mettere in sicurezza tutto questo, la vostra casa, i vostri familiari, che le persone a cui volete bene? Allora ci vuole un portoncino nuovo blindato per poter godere anche delle detrazioni del 50%. Falegnameria Padovan e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina, Sottomarina. No. L'ho fatta alla fine. Le 18 puntuali.
1: Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
5: Tuffati nella Milano Experience.
4: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
5: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
4: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
5: Viale Trieste, Sottomarina.
4: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
6: Milano Wine Bar.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14 00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: canzoncina questa molto estiva. Beccata, ciao Stefano, auguri, buon compleanno.
1: Ciao a tutti voi, un abbraccio.
0: Come
1: grazie
0: stai?
1: Mille.
0: Come stai Stefano?
1: Mi sto preparando per andare a fare l'aperitivo con gli amici.
0: Ma vi devono portare a casa con lo cucchiaino oppure no?
1: No, no, dai,
0: la scucchiaiata.
1: Divertente, no, però in compagnia, ecco.
0: Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Senti, com'è andata? Facendo
1: tutto
0: due
1: bene.
0: No, no, questo anno dal 2025 al 26 oggi, che voto dai a questo anno?
1: Ci sarebbe un libro da scrivere.
0: Ma che voto dai? Cos'è un voto?
1: 10.
0: Il top allora.
1: Il top.
0: No, quindi è un anno da incorniciare.
1: Sì, questo sì, esattamente.
0: Ma hai fatto, hai un come si dice, il buon pensiero per il prossimo anno? Ti sei messo una meta, qualcosa da fare?
1: Una meta, io mi accontento, sono uno che si accontenta. Se il prossimo anno sarà come questo, va bene lo stesso.
0: Vabbè, insomma, se è un top da 10, oserei dire, se anche quest'anno va da 10, siamo felici. Stefano, ti auguriamo veramente il meglio, il top, e un altro anno da 10.
1: Grazie mille a voi.
0: Ciao Stefano, un abbraccio a te, auguri.

che stanno tornando queste canzoni tipicamente anni 50 con questa sonorità quasi da film con Alberto Sordi eccetera eccetera sulle spiagge, presente le spiagge quando giravano quei film, giravano sulle spiagge, sì, se lo facevano sulle spiagge di Ostia Mare, Fregene, roba del genere, no? Con tutte le cabine vicine, con questi costumi da bagno interi a righe più delle volte, con queste donne con i seni prosperosi a punta. Eccoli, questa atmosfera così anni 50 molto carina, molto bene. Bene, allora, benvenuti ancora una volta a questo pomeriggio di Radio BCS. Vi ricordo che per questa sera è previsto brutto tempo, ma dopo la mezzanotte, molto dopo la mezzanotte, quindi tranquilli, potete anche desinare all'aperto, non cambia niente, anzi. Che rubina vi regalo adesso? C'è proprio un momento aperitivo, un momento aperitivo per chi si trova in auto adesso, insomma, sta girando da una parte all'altra. Questo è Michael Jackson.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
15: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
14: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
15: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: passato ingiustamente inosservato questo nuovo di Raff ed è stupidi, anzi pazzi stupidi ragazzi. Devo dire che invece a me piace Stivo, ve l'ho fatto sentire. Questa Radio BCS che vi invita ad ascoltare questo che vi stiamo dicendo adesso. Nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro carrozziere potrà, anzi con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal cosiddetto carrozziere convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, sappiatelo, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biagion, la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale, quest'ultimo gratuito se lasciate lì l'auto ad aggiustare. Biagion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biagion il cliente è sempre la priorità. Mi raccomando, ricordate, carrozzeria Biagion in via Padre Emilio Venturini 274 Sottomarina, ed è sempre un passo avanti. Due canzoni da ascoltare adesso degli anni 80, avremo Black ma anche Style Council.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbinali

Sabato prossimo a Sottomarina si trasformerà ancora una volta in un imperdibile tripudio, appuntamento tra gusto, artigianato e tanto divertimento. Chiaramente il cuore della serata sarà la seconda edizione di Sottomarina Comics, l'evento dedicato al mondo dei manga, dei fumetti, del K-pop e della cultura nerd. Da non perdere la Gera K-pop, il concerto live con le sigle dei cartoni animati e il contest cosplay ufficiale in Piazza Italia, oltre a un'area games e la mostra di auto Itasha. Mi raccomando, sabato 25 luglio in centro a Sottomarina.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Gavin DeGrio, 21 anni fa, quando cantava Cheerio, Cheerio. Allora, attenzione perché siamo arrivati in fondo anche oggi, abbiamo poco tempo per dirvi che il colore dell'estate, tutti i colori si trovano da Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con tante proposte per le vostre giornate, chiamano qua, per le vostre giornate al mare, per i vostri aperitivi al tramonto. Ad esempio le bellissime collane bracciale firmate come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Quindi si parla di azzurro, verde, rosa, blu, multicolor, quello che volete voi, tutti i gusti. E poi la linea io e te, è difficile scegliere tra le varietà di modelli, perle, pietre dure, cristalli, chissà quale sceglierete. Magari consigliati da Stefano e Karin, che vi aspettano in Viale Padova Sottomarina, oppure andate a sbirciare sul loro profilo Instagram che si chiama Gioielli Ballarin. A domani alle 16. Paolo De Grandis è tutto, sono le 19 e un minuto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
11: Amore, non siamo a teatro.
10: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
11: Tesoro, non sei a teatro.
10: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
11: Ma siamo da Ceolin.
10: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
11: Pasticceria Ceolin.
10: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
12: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
13: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
12: L'adoro.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento
4: Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Fascidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: passione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo

0: 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
1: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
2: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
1: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
2: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
1: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
2: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
4: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
7: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
7: E poi

0: Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94. 4026 Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Sostakovich, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
9: Tomato by Clodia,

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città. Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Yes, simply the best.
1: Simply the best. Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere. Dal 23 al 26 luglio, dalle 19, in piazza Todaro a Sottomarina c'è Buffalo Beer Street Food, musica e cibo di strada con proposte gastronomiche nazionali e internazionali, birrifici artigianali e dolci tipici.
10: Dal 23 al 27 luglio a Sant'Anna di Chioggia ti aspetta la Sagra di Sant'Anna, con stand gastronomici e spettacoli da non perdere.
9: Venerdì 24 in Corso del Popolo e Canal Vena, Candle Night, con spettacolari esibizioni di artisti.
10: Sabato 25, Comics and Cosplay, presso il Boulevard di Piazza Italia, centro pedonalizzato.
9: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere!
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.
0: Rewind.

0: 3541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia. Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
1: E questa?
3: Divina.
1: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
1: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
1: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato 2 campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 26 luglio, ore 21:15, Quartetto Albatros, musiche di Beethoven e Shostakovich presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e di Italian Groovers presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola. Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.